0: della dunia galinese so con Brasile lì
1: Brasile sei so con Fran
2: saya sasarkan tapi kalau nak menang jangan condemn ah
3: okey
2: Spain
3: sokong pasukan mana
4: Brazil
3: okey